0: Random Music Radio.
1: Number one for the best variety.
2: 89.1.
3: Non è internet.